0: Parlez-vous France?
1: Dove se non sarà motile, se ni sopravvivono a povera niti e ne ga voli un'ega risultata.